0: Che sui badi tenebre le uge, in vedus fais da uies le uge, un lugave cure drimme i dussami, le uge, le uge, le uge rame.
1: Fazende safran,
0: nei pa sentir l'utem, chi demorei u annado.
1: In pantaisa, ambe de poesio do mondo do caire, e de musico d'Occitanio tutto.
0: La vascia alla Magrano, io il paese tu plan.
1: Che raggio e tres fulisso, come lo saumon, curo remonto di Nuriu.